Simone dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro, c'è la desiro, il mira sesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei noi farà smiraggio, c'è

restis la horizonto, ci restis fora la cielo. Cai fercio essas chi el filino li porta scafon che da pioco, dimma morigi che essa sviro, adesso si stinta porta loco, anta ostai culo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri, e da vagino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, in exigias rei voi che ormono, e la mattina a sto spettacolo, che a ti mi sei noi farà smiraggio, già feio

Jésus, Corelou, alla marcho del silenzio, Corfu venu, Corelou, alla marcho del silenzio, Corfu venu, Corelou.

ne dorme in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che attivi se mi farà smiraggio.

autobuso, mi lasas camparon la infanezzo, alla foiro della desiro, il mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione, mi exigias revoi che ormone.

luce resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafo un catapioco. Dimmi morì di chiesa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a più insieme mi farà smiraglio.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo, c'è effetto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza insuro, e per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

donne dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro del desiro, il mi resesti di questo spesso. E la cui reio della pensione, in exiges revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi sei noi farà smiracolo,